0: innamorata la sussurrerà. La sussurrerà.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai

innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.